borom bo ku muy bañala ti daan ci Côte d'Ivoire erway di ko fajeel ci Dakaru Dial Diop Ouvati Pende ci di bay fa di jey fa ci Diop Dior Diop yene njaay borom Fatima Wali Dan njaay Maritu Sukayna lañu di pé Maritu Papa Sow Mac Yobbu ya musuko ceway ci bare ya musuko kero ko fet ci bay musu may njoy amadou ana sengem joy ko fatim pende ci bay fadigi fatim job jor job yene njay brum

ko biguer bi metti la blaas ci gagne ma yend len bi ko gagne tonto ci bir jomi rew mi la xol ba feex sene dal wacce tay

bu nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw.

Kocha ndai maribai doanya, ndai mariamma dubai imani marai. Kocha udin la chenja upei, malikumba bartegde urai mamam. Iliman la chen marai.

Senegal ma jaw xor maram cham yasin paté mam je mer le mo jëk nek mer ni ku ñuur ci Senegal ñi ñe ci mer ak Abdoulaye ci mer ak Kati ci mer ak Gimi